0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2016.
1: A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi, alla verità.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2008.
1: Hit the beat and take it to the first level.

0: Stai ascoltando Radio Serie.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Radio Seleni.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

resti allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Radio Selene.
2: Non è la gelosia.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

0: Stay True.
1: Radio Selenium.
2: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Radio Selene.

0: giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
1: Radio Selene.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Domenica 12 luglio 2026 è il 193esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.46 e tramonta alle 20.45. Il santo del giorno è San Fortunato. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 luglio del 1903 a Roma viene aperta al pubblico per la prima volta Villa Borghese. È il terzo più grande parco pubblico della capitale, oltre che il luogo di grande fascino artistico. Nel 1956 viene posata la prima pietra del grattacielo Pirelli, meglio noto come Pirellone. È l'edificio di Milano dove ha sede il Consiglio regionale della Lombardia. Nel 1963, con la finalità di valorizzare un prodotto di qualità interamente italiano e rappresentativo di una specifica area territoriale, viene istituita, con il decreto del Presidente della Repubblica numero 930, la denominazione di origine controllata, identificata con l'acronimo DOC. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 luglio del 1998, con una netta vittoria per 3-0, la Francia vince in casa il suo primo titolo mondiale ai danni della nazionale brasiliana di calcio campione del mondo in carica. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 luglio del 1962 i Rolling Stones debuttano a Londra in un celebre music club, il Marquee Club. Da qui inizia la parabola della band britannica destinata a segnare una svolta radicale nella storia del rock. Nel 1969 Massimo Ranieri vince il Cantagiro con il brano Rose Rosse. E nel 1972 Lucio Battisti è primo in classifica con I Giardini di Marzo. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Pablo Neruda, nato a Parral il 12 luglio 1904 e scomparso a Santiago del Cile il 23 settembre 1973. Cantore passionale e sensuale delle donne, più in generale dei sentimenti, è considerato un eroe nazionale dai cileni e un autore tra i più influenti della letteratura latinoamericana contemporanea. Ricordiamo anche Amedeo Modigliani, nato a Livorno il 12 luglio 1884 e scomparso a Parigi il 24 gennaio 1920. Famoso pittore e scultore bohemien di inizio Novecento. Compie oggi 54 anni l'attore ed ex modello italiano Gabriel Garco. Spegne 53 candeline Christian Vieri, detto Bobo, è un ex calciatore italiano di ruolo attaccante, considerato uno dei migliori centravanti della storia del calcio italiano. 44 candeline sulla torta dell'ex calciatore italiano di ruolo attaccante Antonio Cassano. E il proverbio del giorno è: bocca che tace, mai si può aiutare.
0: Stai ascoltando

0: Radio Selene.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Questa è Radio Selene. Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Questa è

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, metterete la vita di coppia al centro di tutto, dedicando tutte le vostre attenzioni a chi avete accanto. Attenzione però a non dimenticarvi anche delle amicizie. Si potrebbe creare una situazione spiacevole. Toro, lasciatevi alle spalle ciò che è stato e apritevi a un capitolo tutto nuovo. Avete dentro di voi la forza necessaria per ricominciare, anche se finora l'avete trattenuta. Non aspettate oltre, è il momento di mettervi in gioco. Gemelli, smettete di sottovalutarvi. Il vostro valore non dipende dagli errori, ma da come li superate. In queste ore i legami affettivi, soprattutto quelli di coppia o tra genitori e figli, si dimostreranno forti e indissolubili. Cancro, sebbene desideriate concedervi un po' di riposo, il via vai quotidiano vi terrà occupati sia a casa che al lavoro. Sono previste entrate economiche che vi aiuteranno a sistemare alcune questioni lasciate in sospeso. Leone, parole da dire e viaggi da fare. Non aspettate l'occasione giusta, createla voi con quello che avete adesso. Questa giornata può rivelarsi molto produttiva. Vergine, approfittate del momento per pianificare le vacanze che sognate da tempo. Avete bisogno di una pausa per ricaricare mente e corpo. I cuori solitari sono più concentrati sul lavoro piuttosto che sull'amore. Bilancia. Una battuta d'arresto non è una sconfitta se la si trasforma in occasione di crescita. La chiave sarà affrontare la giornata con spirito positivo e voglia di imparare qualcosa di nuovo. Scorpione. Sentite il bisogno di migliorare voi stessi e voi stesse. E anche se vi manca un po' il contatto sociale, la paura di sbagliare vi frena. Abbiate il coraggio di muovere i primi passi, il resto verrà da sé. Sagittario, vi sentite pronti a reclamare ciò che vi spetta e avete le energie giuste per farlo. Le prossime settimane saranno ricche di gratificazioni personali e lavorative. Capricorno, l'amore di coppia sarà particolarmente solido oggi, mentre eventuali problemi economici, emotivi o professionali inizieranno finalmente a dissolversi. La vostra capacità di non arrendervi farà la differenza. Acquario, nuove energie e buone notizie. Dopo alcune settimane faticose, finalmente torna un po' di serenità. Questa giornata sarà più leggera, forse grazie a meno impegni o a un contesto più rilassato. Pesci, la vostra mente sarà lucida e dinamica, pronta ad esplorare nuove strade, anche sul piano sentimentale. Vi sentirete di nuovo voi stesse e voi stessi, e con un sorriso in più tutto diventerà più semplice. Oggi vi saluto con le parole di Jean-Paul Sartre. La vita non ha senso a priori. Prima che voi la viviate, la vita di per sé non è nulla. Sta a voi darle un senso. E il valore non è altro che il senso che scegliete. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Teheran richiude lo stretto di Hormuz e colpisce una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, danneggiandola gravemente. Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran. Le autorità di Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Qatar segnalano di essere sotto attacco. La guida suprema Khamenei giura intanto vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Amshari inserisce anche la Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 10 morti e 80 feriti nelle ultime 24 ore, lo hanno riferito le autorità regionali. Nella notte, secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Un attacco missilistico su Odessa ha provocato 2 morti e un ferito, lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa. Dopo il caso Russia, la Commissione UE ha raccomandato ufficialmente all'agenzia EACEA di interrompere il contributo di 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia. Ad annunciarlo sui social è stata la vicepresidente della Commissione UE. La decisione arriva dopo una valutazione delle risposte della Biennale per giustificare la riapertura del padiglione della Russia. Ritrovato il corpo dell'uomo dell'Azerbaigian che ieri pomeriggio si è tuffato con la famiglia nelle acque del fiume Tagliamento a Udine senza più riemergere. Le ricerche erano state avviate subito dopo che la moglie e le sue 2 bambine erano state salvate dai vigili del fuoco, allertati da alcuni passanti che le avevano viste in difficoltà. Secondo le prime informazioni, una delle 2 bambine si trova in gravi condizioni. Al via le nuove regole sugli autovelox. Il testo riguarda la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Le norme saranno in vigore da oggi e disciplinano in modo organico le procedure di omologazione, verifica e taratura dei dispositivi utilizzati per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Il calcio: l'Argentina piega ai supplementari la Svizzera in 10 a causa di un'ingenuità di Embolo al 72esimo e si regala una super sfida in semifinale contro l'Inghilterra, vincente per 2-1 sulla Norvegia. L'altra semifinale sarà tra la Francia, vincente 2-0 contro il Marocco, e la Spagna, che ha battuto ed eliminato il Belgio con il punteggio di 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
3: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.

0: giorni.
1: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
3: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su Puglia Village.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Eccoci qui, sì che ci siamo anche in questa domenica. Buongiorno a tutti, benvenuti su Radio Selene in mia compagnia. Buongiorno, sono Ilia D'Arpa, con voi fino alle 10 e in questo caso anche insieme a Silvestri Sinfissi, Infissi oltre ogni stile.

0: Cattive abitudini, questa grande canzone che abbiamo ritrovato qui su Radio Selene. Adesso la musica si ferma, ma giusto una manciata di minuti, perché è arrivato anche il momento dell'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La Marina delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz fino a nuovo avviso. Subito prima della chiusura è stato esploso un colpo di avvertimento contro un'imbarcazione che tentava di attraversare lo stretto seguendo una rotta non autorizzata, riporta CNN citando i media iraniani. Il corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha lanciato un missile contro una nave mercantile che tentava di attraversare lo stretto. La nave è stata colpita e ha riportato gravi danni.
2: Intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei giura vendetta per la morte del padre e un desiderio della nostra nazione deve certamente essere compiuta, ha detto la guida suprema iraniana, che non fa espressamente nomi, ma nella lista nera dei presunti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei ci sono Donald Trump e Netanyahu, nonché la premier Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Pubblicata una foto dei leader in tenuta arancione con un bersaglio in fronte.
3: Il cadavere di un uomo è stato trovato intorno alle 15 di ieri in un appartamento all'ottavo piano di un palazzo di Corsico in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo italiano di 41 anni con precedenti di polizia in materia di droga. Accanto al corpo è stato rinvenuto un coltello intriso di sangue. A scoprire il corpo di Alessio Borrello sono stati i vigili del fuoco, allertati dai vicini che da diverso tempo sentivano un forte odore provenire dalla dimora del 41enne.
2: La Commissione europea ha deciso di non perdonare la Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo e ha raccomandato ufficialmente all'Agenzia europea per la cultura e l'educazione di stoppare i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione. Non è dunque bastato il lungo carteggio di maggio e giugno e non è bastata neanche la posizione del governo in linea con quella di Bruxelles.
3: Ogni giorno sulla rete idrica nazionale si perdono 157 litri d'acqua per ogni italiano, in sostanza il 42%, uno spreco che nel 2022 ha generato un impatto economico stimato in quasi 10 miliardi di euro all'anno. A denunciarlo è l'ufficio studi della CGA, che fa riferimento agli ultimi dati disponibili, quelli del 2022. A livello regionale la situazione più critica si registra in Basilicata, Abruzzo e Molise. Per contro Lombardia, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna sono le aree più virtuose del paese.
2: Siamo al calcio. L'Argentina è la quarta semifinalista del Mondiale. Troverà l'Inghilterra mercoledì alle 21 ad Atlanta in una sfida di altri tempi. Nei quarti superata 3-1 la Svizzera, rimasta in 10 al 72esimo per l'espulsione di Embolo nei tempi supplementari. Decisivi il gioiello di Alvarez e il timbro finale in tapina di Lautaro Martinez per chiudere la gara. In semifinale incontrerà l'Inghilterra vincente per 2-1 sulla Norvegia.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: 3, 2, 1.
5: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
6: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame?
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
1: Radio Selene.
12: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
13: Immagino
0: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
4: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
9: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
13: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.

Robinson con You Got It. E allora parliamo anche di questa nostra domenica insieme, dare il buongiorno, il benvenuto a tutti quanti voi che anche oggi avete deciso di essere dei nostri in questa domenica, dove sicuramente insomma molti di voi si stanno organizzando, perché la Puglia è proprio nel pieno della sua stagione più bella, no? Concerti, festival, luminarie, sagri, appuntamenti culturali, insomma un calendario veramente pienissimo. Da non dimenticare tra l'altro che oggi è domenica, quindi come dire, io sono anche il ponte, quello che da questo momento vi porterà fino alle 10, e sapete perfettamente insomma che come ogni domenica vi divertirete un sacco, quindi preparatevi, mi raccomando, amici di Taranto e non solo, perché dalle 10 come sempre partirà anche il nostro beach tour, e oggi saremo a Lido San Michele, Taranto San Vito, quindi mi raccomando preparatevi costumino, telo da mare, tutti quanti a Lido San Michele per divertirvi con noi di Radio Selene e il nostro Beach Tour.

0: Francesco.
1: Maria Antonietta, ecco l'ombre. È incredibile come questa coppia veramente sta andando alla stragrande. Cioè, praticamente non dico che erano dei perfetti sconosciuti al grosso pubblico, ma quasi. Da quando sono stati presenti all'ultima edizione del Festival di Sanremo, hanno veramente spiccato il volo e stanno veramente andando alla grandissima. Li abbiamo ritrovati con questa canzone che è Senza Vestiti. Adesso invece vi porto un po' indietro nel tempo, non tantissimo. 2023, Made You Look di Meghan Trainor.

0: Ale nella nostra musica, il nostro appuntamento con Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. Silvestris Infissi a Bisceglie, da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita, perché realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. E partner Schuco, che è leader nel settore del PVC. Che cos'è? Il materiale. Il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, ma anche vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Quindi se avete intenzione di ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie, nello showroom di Molfetta, in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Radio Selene.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
6: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
7: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Questo programma è offerto da
0: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

0: ne abbiamo parlato proprio a inizio del nostro appuntamento di questa domenica, e allora facciamolo bene bene bene bene, perché stiamo tornando ancora una volta, ancora una domenica, sulle spiagge più belle della Puglia.
1: Beach Tour!
0: Ebbene sì! Allora, dove siamo oggi con il nostro Beach Tour 2026? Siamo a Lido San Michele, Taranto San Vito, e anche qui vi aspetta ancora una volta un'esplosione di energia e di divertimento, perché è proprio lì che oggi porteremo la radio in diretta in riva al mare. La musica, la nostra musica, preparatevi, perché ci saranno anche giochi da fare insieme e sarete anche premiati, perché ci saranno i nostri gadget, le risate, quelli non mancano, le sorprese, le foto, le storie sui social. Bene, allora, se volete essere dei nostri dovete semplicemente cercare la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito, che è radioselene.it, e divertirvi con noi di Radio Selene. E allora, come ho già detto, oggi domenica 12 luglio siamo a Lido San Michele, Taranto San Vito, mentre vi ricordo anche, vi do qualche piccola anticipazione, sabato 15 agosto invece saremo a Lido il Brigantino Barletta, e come sempre saremo insieme dalle 10 alle 13. Ma ringraziamo anche i nostri sponsor, e quindi ringraziamo Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità, e grazie anche a Divella, passione mediterranea.

Harry Styles, un nome e una garanzia, bisogna dire, perché ogni volta che questo ragazzo tira fuori un singolo è sempre un grandissimo successo. Questo era American Girls, ma a proposito di grandi successi, c'è questa accoppiata veramente pazzesca, oserei dire. Lei, la regina del rock italiano, la nostra Gianna Nannini, insieme a Marracash, uno dei rapper più importanti proprio per quanto riguarda la scena italiana. Ebbene, insieme hanno deciso di riprendere questo che è stato un grandissimo successo di Gianna Nannini. Novità su Radio Selene con America.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
3: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su Puglia Village.

0: Radio Selene. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
1: Domenica a tutti quanti voi, grazie ancora una volta per essere dei nostri qui su Radio Selene con Ilia D'Arpa, la nostra musica. Vi dico subito che in arrivo c'è Biagio Antonacci con il suo You and Me, ma subito con noi Losing.

Siete pronti? E allora vi porto veramente negli anni 60. Cantatela con noi questa canzone di Edoardo Vianello.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione POC 2127.
6: Questa è Radio Selene.

Francesco Sarcina con Parte di me. E adesso parliamo di qualcosa di molto importante. Ci sono date che il tempo non cancella mai e sicuramente una di queste date è proprio il 12 luglio 2016. È una di quelle che è difficilmente, se non addirittura impossibile, dimenticare. Che cosa è accaduto? È accaduto che quel giorno sulla tratta ferroviaria tra Andria e Corato due treni si scontrarono frontalmente, persero la vita 23 persone e decine rimasero ferite. Una tragedia che colpì profondamente tutta la Puglia e ovviamente l'Italia intera. E allora la città di Andria con la regione Puglia e i comuni coinvolti si stanno preparando praticamente a celebrare proprio questo decennale dell'incidente ferroviario del 12 luglio 2016, come abbiamo già detto uno dei più gravi del paese. La Presidenza della Repubblica ha confermato tra l'altro anche la partecipazione del Capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha accolto l'invito formulato proprio dalla sindaca Giovanna Bruno nel gennaio del 2016, attribuendo così alla commemorazione un alto valore istituzionale e nazionale. Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che a 10 anni da quel drammatico evento Andria sceglie ancora una volta di fermarsi, di ricordare e di stringersi soprattutto attorno alle famiglie delle vittime.

Smith e Niall Horan con Drive Safe. Beh, a proposito di tutto questo, insomma, voglio lanciarlo così anche questo messaggio a proposito di questa canzone a voi che siete in auto, che vi state spostando per andare in campagna, per andare al mare, per venirci a trovare al nostro beach tour come al solito. Mi raccomando, prudenza alla guida. Tranquilli, calmi, godetevi il nostro appuntamento e la nostra musica che continua ora con Gali.

0: tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire.
1: Willy Willy, neri neri, fumiamo i casini, baby.

0: adesso voglio parlarvi del nostro territorio. Beh, in Puglia, nelle grotte di Castellana, la natura, lo sapete, dà spettacolo tutto l'anno. Ebbene, nelle cavità carsiche più estese d'Italia e tra le più spettacolari al mondo, ci sono giochi di luce straordinari e sculture meravigliose che vi sorprenderanno. E allora noi vi consigliamo di vivere un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, in questo mondo sotterraneo di meraviglie. E allora, se amate l'avventura, esplorate le caverne con Speleo Family e Speleo Night o seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato, e con l'osservatorio Sirio anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
1: Questa è Radio Selene.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Questo programma è offerto da
2: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

Michael Jackson, che ci sta accompagnando in questo momento qui su Radio Selene con la nostra musica, e ritrovare questo grande successo degli anni 80, era il 1987 con Liberian Girl. E adesso invece mi chiedo, ma che fine hanno fatto loro? Cioè, voglio dire, hanno addirittura vinto un'edizione di X Factor di un bel po' di tempo fa, hanno fatto qualche singolo, adesso boh, ma noi li ritroviamo qui su Radio Selene con Tutta Vera Santi Francesi.

Loro invece sì che stanno andando alla grandissima, ecco, fortunatamente sold out in tutte le loro tournée, grande successo, canzoni bellissime che tutti quanti ascoltiamo, e quindi complimenti ai Pinguini Tattici Nucleari che abbiamo ritrovato con Sorry, scusa, lo sento, attenzione, perché a proposito di sentire, io voglio farvi sentire anche il nuovo singolo della Katy Perry che è novità qui su Radio Selene. For

0: nostro appuntamento di questa domenica, grazie a Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. Silvestris Infissi AB sceglie. Sono ben 30, 30 anni che è la cornice perfetta della vostra vita. Perché Silvestris Infissi realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, quindi design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, ma anche vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Quindi se volete ristrutturare i vostri spazi, un nome c'è, scegliete Silvestris Infissi in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom nella città di Molfetta in via Di Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Serie.
0: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio, Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
2: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Questa è Radio Selene.
1: Finisce qui il nostro appuntamento. Io sto per spedirvi al nostro consueto appuntamento di ogni domenica con il Beach Tour. Quindi buon divertimento a voi. Grazie per essere stati in mia compagnia. Saluto e ringrazio anche quest'oggi Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. Baci da Il e a lunedì.

Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: Eccoci, pronti a farvi compagnia in questa domenica mattina. Buongiorno innanzitutto a tutto il Lido San Michele che è qui attorno a me, anzi siamo noi che siamo arrivati in questa splendida spiaggia da cui condurremo la quarta tappa del Beach Tour. E buona estate a tutti coloro che magari, chissà, da oggi iniziano le loro vacanze. Benissimo, le vivremo insieme, perché questa quarta tappa del Beach Tour vi promette di farvi giocare, di farvi vincere dei gadget. È tutto pronto, vedete i nostri gonfiabili, mi rivolgo ovviamente a chi è qui in spiaggia con me, i gonfiabili da cui partiranno i giochi, quello proprio di fronte al mare e poi questo invece vicino al bar da cui conduciamo e conduco in questo momento la diretta radiofonica, per cui ci ascoltano da tutta la Puglia e poi grazie all'app di Radio Selene, scaricatela se ancora non l'avete scaricata, anche oltre la Puglia ci potete portare in viaggio con voi e noi vi raggiungeremo per raccontarvi tutto quello che accade, perché vi parliamo di Puglia e poi guarderemo ancora oltre per vedere come chiunque ci sta ascoltando sta vivendo questa domenica. Insomma, vi invito a restare sintonizzati da Lido San Michele, qui in quel di Taranto San Vito è tutto pronto, per cui partiamo.
1: Beach Tour 2026.
2: Beach Tour 2026.

0: Buongiorno da Lido San Michele, sono le 10 in punto. Radio
1: Selene. Salida del vuelo con destino a la

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha lanciato un missile contro una nave mercantile battente bandiera cipriota che tentava di attraversare Hormuz. La nave è stata colpita e ha riportato gravi danni. Nel frattempo la marina dei Pasdaran ha annunciato la chiusura dello stretto fino a nuovo avviso. In risposta gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid nell'area. È la terza serie di attacchi questa settimana che proseguono nonostante il rischio di sabotare i negoziati in corso in Oman.
4: Un 28enne è stato arrestato ieri sera nel South Yorkshire in Inghilterra con l'accusa di essere il presunto responsabile dell'omicidio dell'ex deputata britannica Anna Widdecombe. La notizia è stata riportata dalla CNN, che cita un comunicato della polizia del Devon e della Cornovaglia. Il sospettato, indicato dalle autorità come un cittadino britannico bianco, si trova attualmente in stato di fermo. Gli investigatori hanno precisato che allo stato attuale delle indagini non vi sono elementi che facciano ritenere che l'omicidio dell'ex parlamentare sia riconducibile a motivazioni politiche o a un atto di terrorismo.
3: Due persone sono morte, altre quattro sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Toronto in Canada. Le due vittime sono entrambe uomini, mentre i quattro feriti sono stati trasportati in ospedale. La polizia ha chiarito che non si è trattato di un attacco indiscriminato, ma di uno scambio di colpi tra due persone che si stavano prendendo di mira a vicenda.
4: Da oggi, domenica 12 luglio, un'ulteriore avanzata dell'anticiclone subtropicale africano darà il via alla terza ondata di calore. Si può ormai affermare che stiamo vivendo una stagione estrema e senza soluzione di continuità. I recenti dati del Centro Copernicus hanno appena certificato che il mese di giugno appena trascorso è stato il più caldo di sempre a livello europeo. Dobbiamo insomma fare i conti con questo nuovo clima, segno evidente e tangibile di un cambiamento climatico sempre più pressante.
3: Dal 15 luglio arrivano le nuove norme contro il fenomeno che vede la riduzione delle quantità dei prodotti confezionati senza un'analoga riduzione dei prezzi. Ad annunciarlo il Codacons, ricordando che è in scadenza il termine entro cui l'Unione Europea può contestare le misure proposte dal governo. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 15 aprile scorso ha notificato alla Commissione Europea il progetto di decreto legislativo misure di contrasto alle prassi commerciali di riporzionamento dei prodotti preconfezionati, una procedura che prevede 3 mesi di tempo per eventuali rilievi da parte dell'Unione Europea.
4: Siamo allo sport. A Wimbledon è il giorno della finale del torneo singolare maschile. Jannik Sinner alle 17 sul Center Court, il mitico campo centrale, sfida per il titolo il tedesco Alexander Zverev. L'azzurro, numero uno del mondo, è il campione in carica e cerca il bis. Dall'altra parte della rete ci sarà l'attuale numero 3 del mondo alla seconda finale slam consecutiva dopo quella vinta al Roland Garros. Il tedesco insegue il primo trionfo sull'erba britannica, dove finora non era mai andato oltre gli ottavi.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
8: A Poia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su puiavillage.it.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
11: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo.
0: ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio, Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
1: Questa è Radio Selenio.
13: E questa è la nostra domenica 12 luglio in diretta da Lido San Michele, in quel di San Vito in provincia di Taranto. Di fronte a me un mare cristallino che mi invita a tuffarmi, e lo farò dopo la diretta perché saremo insieme sino alle 13, quindi restate sintonizzati, arriva Al Mio Paese.

0: un angelo disteso al sole. Certo, sei qui con noi in questa splendida spiaggia qui a Lido San Michele, quest'angelo è sicuramente disteso al sole e poi penso che si farà anche un tuffo. Comunque amici, nella nostra quarta tappa del Beach Tour amiamo raccontare il territorio che visitiamo e che viviamo con voi, e quindi pronta per noi una bella rubrica Beach Tour e dintorni.
1: Beach Tour e dintorni.
0: Oggi ci troviamo a Capo San Vito, una borgata nonché località balneare del comune di Taranto. Un luogo in cui il mare è caratterizzato da acque pulite e cristalline, con fondali bassi e sabbiosi, nella zona settentrionale del Salento. La costa si distingue per una lunga distesa di sabbia fine e dorata, ideale per chi cerca relax e bagni rinfrescanti. La storia della località di San Vito comincia con un piccolo tempio. Infatti, intorno ai primi anni del XII secolo, l'arcivescovo di Taranto, Rainaldo, avrebbe donato a Vitale, Cirillo e Nicodemo, tre monaci basiliani di origine greca che nel Medioevo erano gli unici abitanti della zona, una piccola chiesa eretta nei pressi di una sopraelevazione a picco sul mare, intitolata San Vito del Pizzo. A questo piccolo tempio venne poi annesso un monastero, oggi non più esistente perché saccheggiato e distrutto dai pirati turchi nel XVI secolo. Ma il monastero custodiva un reliquario con le tracce del sangue del martire siciliano. Fu a partire dal XVIII secolo che presso i luoghi in cui sorgeva il monastero emerse un piccolo centro abitato, la cui economia si basava principalmente sull'agricoltura e sulla pesca. Sembra inoltre che il lido della borgata di San Vito fosse un luogo destinato allo svago e alla caccia. Oggi la località è da considerarsi un vero e proprio centro residenziale, nonché militare. Ospita infatti numerose scuole della Marina Militare Italiana ed è meta di turismo balneare e punto di riferimento per l'estate dei tarantini. In questo luogo, bagnato dalle acque azzurre del Mar Ionio, si erge il faro di Capo San Vito, alto 45 metri. Accanto ad esso si trova un'antica torre saracena, eretta per l'avvistamento preventivo di attacchi dal mare. Una curiosità, sapevate che San Vito è considerato il protettore dei ballerini? Da qui l'espressione ballo di San Vito, ma lo è anche di diverse categorie di artigiani. Nella sua iconografia è spesso raffigurato con due cagnolini al guinzaglio. La costa di San Vito, oltre ad essere presa d'assalto nei mesi caldi, è amata dai tarantini anche in inverno, offrendo panorami unici sul Mar Grande e verso le isole Keradi. È un luogo a pochi chilometri dalla città, ideale per rilassarsi, concedersi picnic, passeggiate, fare jogging e praticare sport acquatici durante tutto l'anno. Sul viale del tramonto è possibile ammirare tramonti spettacolari sul mare e, nei ristoranti locali, gustare piatti tipici a base di pesce. Tutto questo vi aspetta nella borgata di San Vito, qui dove siamo oggi e qui dove oggi svolgiamo la nostra quarta tappa del Beach Tour, che lo ricordo è sostenuto dalla Regione Puglia.
1: Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: fermarti mai più. Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con Puglia Village.
1: Puglia Village. Vi piace fare shopping? Allora vi consigliamo di visitare un luogo dove il sole del Mediterraneo incontra lo shopping. A pochi chilometri da Bari, a Molfetta, c'è il Puglia Village con 90 negozi. I marchi più trendy con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno sul prezzo outlet. Un punto di riferimento per chi ama la moda e per chi ama vivere una vera e appassionante esperienza di shopping. Puglia Village è raggiungibile anche attraverso uno shuttle gratuito dalla città di Bari dal venerdì alla domenica. Scoprite orari e fermate su pugliavillage.it.

0: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
2: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Beach Tour 2026.
0: Beach Tour 2026. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: proprio trascriverlo con l'evidenziatore, perché i lavoratori della domenica sono i più coraggiosi. Poi chi lavora in spiaggia ha un bel panorama, però insomma deve comunque contrastare il caldo. E a proposito di lavoratori, ho accanto a me Cristiana Tursi, assistente bagnanti del Lido San Michele, che ospita la nostra quarta tappa del Beach Tour. Buongiorno Cristiana, benvenuta.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, Cristiana ci racconterà un po' come si vive all'interno del Lido San Michele. Innanzitutto volevo però notare come un assistente bagnanti donna fosse già una novità per questo Lido. L'assistente bagnanti, per intenderci, è il bagnino, anzi la bagnina, perché ti chiamano così.
1: Sì, qui mi chiamano la bagnina proprio perché per il nostro, la nostra spiaggia è una novità avere un assistente bagnanti donna, come hai appena detto, insomma, quindi... siamo qui, ecco,
0: a garantire la sicurezza anche. Sì. E poi devo dire però che giochiamo facile, almeno così si spera, perché di fronte a me vedo veramente un mare bellissimo, cristallino, ma con un fondale molto basso, per cui vedo gente che cammina quasi sulle acque.
1: Sì, sì, la nostra, diciamo, peculiarità è proprio questo fondale molto basso, anche a largo, quindi diciamo che si può stare tranquilli, ecco. Però l'occhio d'attenzione ovviamente ci
0: vuole,
1: deve
0: assolutamente
1: sempre.
0: Quindi una spiaggia che accoglie famiglie sicuramente, poi turisti, so che ci sono tarantini ma anche inglesi, spagnoli, tanta gente che viene dall'estero.
1: Arrivando alla crociera ogni domenica accogliamo molti stranieri, inglesi, spagnoli, quest'anno molti, l'anno scorso anche americani, tedeschi, insomma di tutto e di più, insomma.
0: Benissimo, una spiaggia super accogliente, tanto che qui ci si sente in famiglia, mi raccontavi. Sì. Perché comunque si arriva prestissimo. Noi del Beach Tour ovviamente ci muoviamo con i furgoni, arrivati qui c'era già la spiaggia piena e i furgoni parcheggiati, le macchine parcheggiate, perché qua si sta a casa, si sta bene.
1: Sì, essendo comunque un Lido con particolarmente con abbonamenti, le persone diciamo sono più o meno sempre le stesse, quindi diventa una grande famiglia. Le persone arrivano anche prima dell'apertura proprio per fare una colazione bella con calma, il cornetto, il caffè.
0: Quindi, tutti insieme al tavolino si commenta cosa si è fatto la
1: una
0: sera,
1: una giocata
0: prima.
1: A carte, guarda. La lettura del giornale, quindi una grande famiglia,
0: meraviglioso,
1: insomma.
0: E poi so che c'è anche un'attenzione particolare per i diversamente abili, giusto? Con tutti i servizi che occorrono.
1: Sì, noi abbiamo degli ombrelloni dedicati esclusivamente ai diversamente abili, con le carrozzine per poter scendere in acqua, e siamo a loro completa disposizione per qualsiasi cosa, insomma.
0: E questo è bellissimo. Occhio, una spiaggia che alle 8:30 apre, alle 19 diciamo è l'orario di chiusura, ma in realtà non chiude mai, perché poi c'è il servizio pizzeria.
1: Sì, c'è il servizio pizzeria e gastronomia, legato molto insomma alla tradizione pugliese, alla nostra tradizione, e quindi le persone lasciano gli ombrelloni per spostarsi sotto il bar, sotto il nostro gazebo, per appunto dedicarsi a una serata piacevole e soprattutto legata al cibo della nostra tradizione.
0: Meraviglioso, è come essere in una grandissima casa al mare, mi piace questa atmosfera, questo clima, e di fatto io di fronte a me vedo chi fa le parole crociate, poi io mi lancerò tra gli ombrelloni e ovviamente voi amici potrete vedere quello che accade grazie alle storie sui social di Radio Selene. Cristiana, io ti restituisco il tuo lavoro, perché so che appunto sei fondamentale, quindi grazie per il tuo racconto.
1: Grazie a voi e per l'attenzione.
0: E buon lavoro.
1: Buon lavoro.
2: Beach Tour 2026.
3: Beach Tour 2026.

Da Lido San Michele, ancora buongiorno a tutti i bagnanti che sono di fronte a me e a tutti gli ascoltatori di Radio Selene lontani invece. Andiamo avanti con la musica con una bella novità. Dopo il successo della sua collaborazione con Serena Brancale Levante nel brano Al mio paese, Delia torna con una nuova collaborazione con Fiat 131. Il brano si intitola Rum e cioccolata.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

Funk, perché a noi piace raccontarvi l'estate, certo, quelle vibrazioni, quelle energie che viviamo sulla spiaggia, ma certamente non ci dimentichiamo di quello che accade attorno a noi. Ebbene, oggi sono passati 10 anni dal disastro ferroviario sulla tratta Andria-Corato, dove lo scontro frontale tra due treni provocò la morte di 23 persone e il ferimento di altre 51. Una tragedia inammissibile. La definì proprio così l'allora capo di Stato Sergio Mattarella, che torna ad Andria per il decennale della strage, perché anche se sono passati 10 anni, quelle immagini sono ancora vive nella memoria collettiva. E ricordiamo come le autorità sanitarie lanciarono un appello per donare il sangue e come tutto il paese si mobilitò, la macchina dei soccorsi, della solidarietà, tantissimi artisti promossero la raccolta di sangue per i feriti e si fecero dei concerti. Insomma, ecco, quello che è accaduto non va dimenticato, ed è per questo che proprio in questo momento partirà una cerimonia commemorativa con l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel piazzale della stazione di Andria. Il programma prevede la deposizione di una corona di fiori davanti alla stele commemorativa e poi alle 11:05, che fu purtroppo l'ora dell'impatto, verrà praticato un minuto di silenzio, seguito da 23 rintocchi di campana e dalla lettura dei nomi delle vittime. Interverranno anche De Caro e la sindaca di Andria, Giovanna Bruno. Noi siamo a distanza, ma vogliamo unirci in questo abbraccio, vogliamo mostrare la nostra solidarietà, e lo facciamo con la musica, che è il mezzo universale che abbiamo, perché nulla venga dimenticato.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
1: Radio Selene.

0: 5 con Sunday Morning. In questa nostra domenica non ci resta altro che augurarvi una buona giornata, che voi siate al lavoro, che voi siate al mare, che voi siate in auto, ovunque voi siate, che vi giunga il nostro affetto, la nostra musica, la nostra energia e anche i nostri racconti e le nostre curiosità, perché mi trovo a Lido San Michele, zona Taranto, frazione San Vito in particolar modo, una spiaggia meravigliosa, il mare cristallino, però vi voglio portare anche nel backstage, nel dietro le quinte dei lidi che visitiamo. Il Lido San Michele ha un pubblico affezionatissimo di gente che viene qui ogni giorno. Tra questi bagnanti ce n'è uno al mio fianco che vi voglio presentare, che è il signor Giulio, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutta la spiaggia, i bagnanti e Radio Selene.
0: Allora Giulio, raccontami un po', qual è la giornata tipo di chi decide di vivere qui la sua estate?
1: Bene, allora diciamo il Lido apre di buon mattino, quindi già alle 8 veniamo, si fa colazione tutti insieme, si prepara per questa bellissima giornata di mare e di sole. Logicamente la giornata termina alle ore 19, ma in realtà non termina, perché sul Lido c'è la possibilità di cenare, c'è la pizzeria, ci sono insomma tanti modi per restare comunque in spiaggia anche fino a tardi, perché organizzano anche serate, quindi diciamo in realtà non è una semplice giornata di mare, ma è una giornata intera che si traduce in quasi 24 ore di spiaggia e mare.
0: Immagino che con questi ritmi si saranno formate anche delle belle amicizie, dei legami tra di voi.
1: Sì, assolutamente sì, c'è gente che ormai instaura rapporti quasi familiari tra di noi, sia abbonati sia gente insomma che è di passaggio, che ci viene a trovare dall'Alta Italia, da fuori, dall'estero, quindi diciamo si instaurano quelle amicizie che poi uno diciamo anche piacere a rivedere d'estate, sono quelle amicizie proprio da mare d'estate.
0: Che bello, ascolta, entro un po' nella vita privata, mi permetto, sei più tipo da prendere il sole o stare all'ombra, una tuffo, cosa preferisci?
1: Allora io sono diciamo per natura dinamico, quindi preferisco nuotare, preferisco stare in moto, quindi passeggiate, nuoto, difficilmente mi metto sotto il sole fermo come diciamo una lucertola a prendere sole, non ce la faccio, 5-10 minuti poi mi devo trovare un posticino all'ombra, e comunque sia riesco ad essere sempre super abbronzato.
0: Lo noto per questo, qual è il trucco allora?
1: Ma il trucco è l'acqua, è sicuramente l'acqua di mare che nonostante tutto ti rinfresca, ma in realtà diciamo ti abbronza anche.
0: Allora Giulio, io volevo fare una domanda ai nostri ascoltatori e approfitto anche della tua presenza, facciamo un gioco. Mi piacerebbe chiedere a tutti coloro che ci ascoltano qui oppure da casa, ecco, ricordate il poster in cameretta che avevate quando eravate adolescenti? Non lo so, un cantante, un'attrice, un idolo qualsiasi. Avevi una persona in particolare che stuzzicava, non lo so, la tua fantasia, nel senso che ti piaceva l'idea di diventare come lui, come lei?
1: Beh, sicuramente, però dobbiamo andare un po' indietro col tempo, eh? Cioè io sembro giovanotto, ma diciamo i 50 li ho superati da qualche anno. Considera che la mia cameretta all'epoca, quindi stiamo parlando degli anni 80-90, sicuramente il poster che non poteva mancare era quello degli Europe con Joy Tempest, no? Della famosissima The Final Countdown, cioè era una colonna per noi ragazzi dell'epoca. Poi sicuramente c'erano gli Wham, George Michael, e quello non mancava. Madonna, sicuramente, perché
0: no.
1: quella era la nostra, diciamo, il nostro idolo. E poi sicuramente i Queen, no? I Queen erano.
0: Sì, ma che tempi erano!
1: Questi per quanto riguarda sia cantanti che complessi. Rimanendo in ambito balneare, se possiamo dire, sicuramente noi diciamo maschietti avevamo il poster di Pamela Anderson.
0: Me l'aspettavo, onestamente me l'aspettavo.
1: Baywatch, le stagioni di Baywatch non ce ne siamo persi una, quindi diciamo i ragazzi degli anni 80-90 erano sicuramente appassionati di Pamela Anderson, e quindi quello è un altro poster che non poteva mancare nella cameretta di noi ragazzi.
0: Grazie Giulio, l'ho proprio immaginata, bella piena di poster. Questa domanda tra poco la rigirerò sia a chi spiaggia con me, ma soprattutto ai nostri ascoltatori, quindi restate sintonizzati. E intanto grazie Giulio per il tuo racconto.
1: Prego, è stato un piacere, buona giornata.
2: Beach Tour 2026.
3: Beach Tour 2026.

quanto mi piace questo brano, che è un po' uno swing se vogliamo, no? Possiamo adattarci anche alla coreografia. Comunque amici, parliamo allora dei poster che avevate in cameretta. Allargo la domanda a tutti coloro che ci stanno ascoltando qui in spiaggia da Lido San Michele, ma anche a tutti coloro che vogliono interagire con noi, telefoni alla mano. Chi era il vostro idolo cantante, attore, attrice? Di chi avevate il poster nella stanzetta? Perché bisogna dire che c'è stato un cambio generazionale. Oggi i riferimenti dei più giovani sono youtuber, ragazzi che approdano su TikTok, quindi forse si fanno gli screenshot, non lo so se esistono più i poster. Noi i poster ce li avevamo, vi dico il mio. Io adoravo Zac Efron, non so se lo ricordate, un po' i tempi di High School Musical. Che cotta che avevo, scusa, intanto mentre dicevo che cotta ho dato uno schiaffo al nostro Teo De Marinis che è dietro di me, mi sono fatta prendere. Qualcuno potrà capire, no? Qualcuna che magari ha più o meno la mia età. Ma voi, ai vostri tempi, quando eravate adolescenti, chi sognavate di incontrare? Di chi eravate perdutamente innamorati? Chi stimavate? Chi era un modello ispirazionale per voi? Tutto questo me lo potete dire al 347 72 72 274. Chissà, qualcuno di voi magari ha anche il poster ancora nella stanzetta e ci può anche mandare una foto se volete.

0: Stai ascoltando Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Ed eccoci in questa nostra domenica, ancora buongiorno da Lido San Michele, qui nella sezione di San Vito in quel di Taranto. Vi stiamo raccontando la quarta tappa del Beach Tour che si sta svolgendo proprio sulla spiaggia, con giochi, gadget, musica, e chi più ne ha più ne metta. Tutto quello che sta succedendo lo potete vedere sulle nostre pagine social. Tra poco suoneranno anche dal vivo una band che poi verrà a trovarci anche in radio, non vi anticipo nulla, ma riprendiamo la tematica del giorno. La mia domanda è stata questa: nelle vostre camerette quando eravate adolescenti avevate dei poster? Sì, no? Chi erano i vostri idoli? E allora mi state già iniziando a raccontare. Chiara dice: il mio idolo era David Bowie, perché ha rivoluzionato la storia della musica e ha dimostrato una libertà di espressione mai vista prima. Grande scelta. Gabriele: il mio idolo è Damiano David, ex cantante dei Maneskin, anche se dire ex cantante dei Maneskin a me fa un sacco di tristezza, comunque sì, è proprio lui, lo ammiro per la sua voce, dice, per i temi trattati nelle sue canzoni, per la sua visione del mondo, ma soprattutto per la sua determinazione nonostante le critiche ricevute all'inizio. Ancora qui abbiamo Maria Pia che scrive: buongiorno Raul Bova, i ragazzi italiani e Filippo Inzaghi. E ancora: il mio primo però amore era Stivo, sia Marco Bellavia nella serie televisiva di Cristina D'Avena. Devo dirvi la verità, questa mi manca. E ancora Caterina che ci scrive: The King of Rock and Roll, e allega anche il poster di Elvis Presley. Che meraviglia, ottima scelta. Continuate a dirci la vostra, e chi erano i vostri idoli, di chi avevate i poster in cameretta quando eravate adolescenti. 347-72-72-274 per giocare con noi e partecipare alla nostra diretta. Intanto la musica, i Jungle, Let's Go Back. Okay.

Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con i supermercati DOC e Famila Superstore. I supermercati DOC e Famila Superstore ogni giorno lavorano per farci realizzare capolavori da portare in tavola e regalarci emozioni. Selezionano prodotti che rispettano l'ambiente, la sua bellezza, la sua salubrità. L'impegno storico dei supermercati DOC e Famila Superstore è quello di fare il massimo per garantire il benessere che tutti meritiamo. Il loro segreto è quello di una maniacale attività quotidiana di controllo della qualità. Solo a tavola si difende il nostro vero patrimonio, la salute. Supermercati DOC e Famila Superstore rendono accessibile la spesa di grande qualità.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
3: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su Puglia Village.

0: Radio Selene.
1: Beach Tour 2026.
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: che bella questa nuova canzone di Gaia, Bossa Nostra, qui su Radio Selene. Amici, per chi ci stesse ascoltando per la prima volta, il Beach Tour quest'anno ha una novità, ha una postazione radiofonica, quindi la postazione dove ci sono proprio io, state ascoltando la mia voce, io sono qui a condurre la diretta e quindi vicino al bar ascoltano anche la nostra musica e tutto quello che accade e voi da casa ci seguite. Poi c'è un'altra postazione, quella invece standard, sotto ad un bel gonfiabile rosso, stanno conducendo l'animazione in spiaggia con giochi, gadget, balli, tutto quello che accade e fa parte della vera e propria animazione è un po' più distante da me, proprio di fronte al mare. Allora vorrei collegarmi con Luca per scoprire quello che sta accadendo.
1: Ciao Rebecca, sì, ci stiamo divertendo, il clima è perfetto e ti posso dire che il Lido San Michele sta rispondendo davvero alla grande. Adesso stiamo ballando, ma tra poco continueremo a giocare con tutti i bagnanti qua in spiaggia. A dopo, ciao Rebecca!
0: A dopo, io sono qui pronta con il mio sguardo ad immaginare quanto vi state divertendo lì, perché anch'io qui mi diverto, però lì siete proprio vicino al mare, un tuffo, vi rinfrescate. Io aspetterò alle 13 invece per fiondarmi in acqua.

Ocean dal 1977. Questa che abbiamo appena ascoltato era Love Me Baby. E buongiorno, mancano pochi secondi alle 12.

0: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte, tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
6: Festivarz in Piazza Nicola e Costa, sabato 25 luglio alle 21, la comicità di Pio e Amedeo.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.
8: Questa nostra domenica continua la diretta da Lido San Michele, tra poco avremo degli ospiti, coloro che si sono esibiti in spiaggia, perché sì, accade anche questo, il Ritmo Binario, sono proprio qui vicino a me, quindi restate sintonizzati per scoprire che cosa è accaduto proprio in spiaggia.

0: Mambo italiano, il ritmo non manca in spiaggia e non è mancato nemmeno poco fa, perché si sono esibiti i ragazzi di Ritmo Binario. Li ritroviamo con piacere quest'anno, perché già l'anno scorso abbiamo avuto, ecco, il piacere di vedere la loro performance in spiaggia, che non è una cosa comune. Adesso capirete perché. Do il mio benvenuto a Simone Bruno, Daniele Ianni in questo momento accanto a me. Simone, ciao!
1: Ciao, che piacere rivederti.
0: Anche per me, ragazzi. Allora, voi componete un gruppo, Ritmo Binario, già super conosciuto, super apprezzato.
1: Grazie.
0: E perché siete pugliesi doc, mi viene da dire.
1: Assolutamente, sì. Ci proviamo con orgoglio, cerchiamo di portare in giro, di raccontare la storia del nostro territorio un po' in giro per l'Italia. Lo facciamo anche quest'anno, e poi nel nostro tour abbiamo sempre il piacere di ritrovare il Beach Tour di Radio Selene.
0: E beh, perché dicevo una cosa particolare? Perché loro, che portano anche il suono della pizzica in giro, l'hanno fatto anche sulla sabbia, che non è una cosa semplicissima, perché
1: soprattutto
0: già
1: oggi
0: salterellare normalmente è faticoso. Farlo sulla sabbia col sole cocente di oggi,
1: bella temperatura, devo dire.
0: Devo dire, mi sento un po' come il bacon che frigge sulle uova, più o meno quella è la sensazione.
1: Condivisa.
0: Comunque, avete portato allegria, emozione. Come è andata l'esibizione? Cosa avete portato quest'oggi?
1: Guarda, è andata bene, come sempre il vostro pubblico partecipa, quindi come nelle nostre piazze anche qui in Riva al Mare è sempre bello, insomma, portare la nostra musica. Oggi volutamente abbiamo portato tradizione, contaminazione e, mi permetto di dire, provocazione.
0: Sì.
1: Perché abbiamo portato questo brano, che è un nostro brano, differenziati, perché vediamo ancora molto spesso, purtroppo, sul nostro territorio, quello che portiamo in giro e raccontiamo, perché raccontiamo sempre delle nostre bellezze, però vediamo sempre ancora un po' di spazzatura qua e là, e quindi abbiamo tentato in musica, insomma, di dare il nostro contributo. Partendo da noi stessi cerchiamo di cambiare un pochino le nostre abitudini, intendo proprio la gestualità quotidiana, perché spesso non ci rendiamo conto ma facciamo delle cose che non vanno bene.
0: È importante, perché la musica nasce proprio in questo modo, come un messaggio, quindi sì, il divertimento, però la capacità di insegnare, di far attecchire, ecco, una buona educazione anche nel rispetto delle nostre spiagge, è una cosa che va proprio lodata. Quindi differenziati, di questo brano, che chi non era qui in spiaggia può vedere nelle storie, e poi se volessero ascoltarvi, seguire la vostra musica, come possono fare?
1: Allora, assolutamente, intanto nelle piazze, quindi sul nostro sito, c'è www.ritmobinario.it, trovate le prossime date, non soltanto qui in zona ma anche fuori, e sicuramente sui social, e diciamo che è poi nel Beach Tour, no? Ogni
0: è
1: anno.
0: Nel Beach Tour che si riconferma ogni anno. Poi c'è un ultimo brano che avete presentato,
1: sì,
0: mi piace molto il titolo, L'Ushallabà.
1: Sì, è perché
0: che
1: poi
0: significa?
1: Come vedi, poi la tradizione è sempre, no, quella che fa festa, perché noi cerchiamo attraverso la contaminazione di tramandare alla nuova generazione la bellezza della tradizione, e quindi poi vediamo sempre che la piazza, così come la spiaggia, quando parte il tamburo, quando parte, insomma, quando partono i nostri suoni, quelli tradizionali, è sempre una grandissima festa.
0: E allora grazie per averci portato la gioia proprio qui a Lido San Michele. In bocca al lupo per tutta la vostra carriera artistica. Ci ritroviamo prossimamente, allora, ad una prossima data del Beach Tour.
1: Va bene, è una promessa, allora, d'accordo.
0: Okay.
1: Ci rivediamo il prossimo anno.
0: Grazie.
1: Grazie a voi, buona domenica.
2: Beach Tour 2026.
3: Beach Tour 2026.

0: Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con Divella. Vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono ad altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Beach Tour 2026.
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: forte questo sole, forte questa voglia di farsi un bagno, forte anche la voglia di giocare insieme a voi. E non lo farò da sola, perché sono in dolce compagnia. Gaia, benvenuta.
1: Ciao, ciao Rebecca.
0: Ci troviamo finalmente fisicamente, ci siamo sentite, ci siamo conosciute, anche se a distanza. Gaia, per chi per la prima volta questa domenica la stessi ascoltando, nuova voce, nuova speaker di Radio Selene. Quando ti possono ascoltare?
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17, quindi mi raccomando, in diretta su Radio Selene.
0: Seguitela, seguitela. E insieme vogliamo dare vita ad un gioco per coinvolgere chi è distante, perché chi è stato qui con noi si è divertito sulla sabbia.
1: Tantissimo.
0: Tu mi puoi raccontare?
1: Tanto
0: perché...
1: divertimento, intrattenimento, balli. Abbiamo appena finito di cantare Vasco Rossi a squarciagola. Bellissimo, ragazzi.
0: Ecco, e io qua a sudare, capito? A guardare che si fanno il bagno, a raccontarvi quello che succede. E quindi ora è arrivato il nostro momento, la rivalsa.
1: Sì.
0: La rivalsa, giochiamo insieme con un indovinello. La domanda è questa, te la cedo, Gaia.
1: Okay.
0: Vai tu.
1: Sono l'animale rimasto fuori dall'arca di Noè. Chi sono?
0: Ce ne sono tanti, e avete poco tempo per rispondere.
1: È vero, è vero.
0: Perché io dichiarerò vincitore o vincitrice la persona che risponde più velocemente. Non barate, non andate a cercare su internet, perché io vi vedo delle telecamere nascoste.
1: È vero.
0: Quindi vai di nuovo con la domanda, Gaia.
1: Sono l'animale rimasto fuori dall'arca di Noè. Chi sono?
0: Pensateci, 347-7272-274. E scopriamo tra poco chi di voi sarà stato il dito più veloce del Far West.

0: Domenica 12 luglio stiamo giocando al nostro indovinello del giorno e vediamo un po' se qualcuno ci è arrivato a questa risposta corretta. Per chi si fosse appena sintonizzato su Radio Selene, la domanda è questa: sono l'animale rimasto fuori dall'arca di Noè? Intanto non sono sola, c'è Gaia qui accanto a me, nuova speaker di Radio Selene, lo ricordo per chi avesse appena acceso il volume della musica. Gaia, sei arrivata la risposta tu?
1: No, onesta no, sarà il caldo, non lo so.
0: Dai qualche animale, dimmi qualche animale.
1: Qualche animale, leone?
0: No.
1: Tigre?
0: No.
1: Anche i pesci valgono?
0: Sì, è giusto!
1: Veramente?
0: È giusto! L'animale che ovviamente non è stato portato sull'arca di Noè è il pesce, non ne aveva bisogno!
1: Vi giuro che non era preventivato, non l'avevamo pensato.
0: Lo sapevo che sarebbe accaduto in diretta. Tu e Roberto avete vinto, che siete stati gli unici a dare la risposta corretta. Maria Pia provava con i leocorni, no, quelli
1: no,
0: però ci sono in una canzone,
1: sì,
0: onestamente.
1: Lo zecchino, sì.
0: Ci sono due coccodrilli, però non... la sai?
1: Sì.
0: Un orango tango,
1: due piccoli serpenti,
0: un'aquila reale, il gatto, il topo, l'elefante, non manca più nessuno, solo non si vedono i due leocorni.
1: Siamo preparate.
0: Però stavano sull'arca di Noè perché non era la risposta corretta. Grazie per aver partecipato. Intanto c'è una novità e la vogliamo ascoltare con i nostri ascoltatori.
1: Sì, abbiamo Joliet in questo momento con la sua nuova canzone.

0: Radio Selene.
1: In diretta da Lido San Michele in questa calda domenica di luglio. Buongiorno da Radio Selene.
2: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. È il momento della musica. Eh sì, adesso ci ascoltiamo Kelly Rowland, Daylight.

0: questo bellissimo brano, ed è in questo momento che voglio fare un altro salto proprio vicino al mare, in riva al mare, là dove si sta svolgendo la nostra quarta tappa del Beach Tour, ed è così che vorrei dare la linea a Luca Catalano. Come va da quelle parti?
1: Eccoci Rebecca, la tappa procede alla grande, qui sul Lido ci stiamo divertendo tantissimo, stiamo regalando tanti gadget, mentre a te di là su come sta andando la diretta?
0: Va benissimo, qui fa caldo, non so se fa caldo tanto quanto laggiù, perché voi siete sotto al sole, io sono all'ombra, però qui non passa l'aria, voi lì vi rinfrescate, quindi forse è un po' meglio. Come va lì?
1: Noi qua continuiamo a divertirci, continuiamo a giocare, continuiamo a regalare gadget a tutti coloro che partecipano alle nostre attività. Noi continuiamo, a te buona diretta e alla prossima, ciao Rebecca!
0: Ciao Luca, ciao, ciao a tutti voi, tra poco vi raggiungo, aspettatemi lì, perché siamo quasi addirittura d'arrivo, è il tempo di ascoltare qualche altro brano insieme e soprattutto per poi farvi i saluti come si deve, perché ovviamente ringrazieremo il Lido San Michele che ci ospita.

Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: arrivati al termine di questa bellissima domenica mattina vissuta insieme qui a Lido San Michele nella frazione San Vito, qui in quel di Taranto. Non saluto da sola perché, come anticipavo, voi sì sentite la mia voce, ma io sono una rappresentanza di una squadra molto più ampia che arriva in spiaggia e mette sotto sopra il Lido con energia, giochi, gadget. Ho qui con me Gaia.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Gaia che, come vi ho detto, è la nuova speaker di Radio Selene, che ha vissuto proprio la tappa lì in riva al mare, sì. Quindi vivendo i giochi, le persone, tutto quello che è accaduto. E quindi Gaia, com'è andata?
1: È andata benissimo, ci siamo divertiti un sacco. Sì, ma rifaremo anche altre tappe, Rebecca.
0: Come no, assolutamente. Allora io voglio presentarvi la squadra che ha tenuto compagnia anche a tutti i bagnanti che sono qui. Allora, Luca Catalano che ha condotto l'animazione in spiaggia e a seguire per tutto ciò che riguarda i balli, Nunzia, Anna Maria, Crizia, Silvia, Mariano, altra nuova voce di Radio Selene, te Gaia che eri giù con tutti loro. E poi ringrazio ovviamente chi gestisce la parte tecnica, Teo De Marinis, Dario Quagliarella e ancora Flavio, Vito Antonio, e chi vi permette di vedere tutto quello che accade, perché se voi andate sulle nostre pagine social, quelle di Radio Selene, potete vedere storie, video di tutto quello che è accaduto. E quindi grazie a Viviana, grazie a Beppe e grazie a tutti voi che siete stati in nostra compagnia. È stato un piacere vivere questa domenica con voi. Io ringrazio Silvio Tempesta che dagli studi gelidi di Corato ha seguito la mia diretta. Vi ricordo che noi ci vediamo domenica prossima a Lido Go Go a San Pietro Vernotico, e che il nostro calendario lo trovate sulle pagine social di Radio Selene, così da scegliere la tappa più vicina a voi e non ascoltare solo il Beach Tour, ma venire a viverlo sulla vostra pelle. Grazie,
1: sì.
0: Gaia,
1: grazie,
0: grazie Gaia,
1: Rebecca.
0: Grazie a tutti voi e a tutti. Buona domenica.
1: Ciao.
2: Beach Tour 2026.
3: Beach Tour 2026. Radio Selene Notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha lanciato un missile contro una nave mercantile battente bandiera cipriota che tentava di attraversare Hormuz. Lo riporta Axios citando fonti americane. La nave è stata colpita e ha riportato gravi danni. Nel frattempo la marina dei Pasdaran ha annunciato la chiusura dello stretto fino a nuovo avviso. Il portavoce della Commissione per la politica estera e la sicurezza nazionale del Parlamento iraniano ha scritto in un post su X: abbiamo preso il controllo dello stretto con la forza e lo conserveremo con la forza. Lo riporta Al Jazeera.
4: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ad Andria per partecipare alla cerimonia del decennale della strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone ed altre 51 rimasero ferite. Il capo dello Stato ha salutato con stretta di mano i familiari delle vittime e i superstiti. Al termine ha lasciato il luogo della cerimonia salutando ancora i parenti delle vittime, ai quali ha rivolto parole di conforto. Dal palco la sindaca ha dichiarato: per quella tragedia ci sono responsabilità precise.
5: Un 19enne egiziano è stato accoltellato nella notte a Crema, raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato di Viale della Repubblica, è morto in ospedale. Indagano i carabinieri, hanno immediatamente raccolto le prime testimonianze e stanno controllando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e identificare il responsabile o i responsabili del delitto.
4: Vasto incendio a Rozzano, nell'Interland a sud di Milano. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un capannone di via Achille Grandi. Il rogo ha generato in pochissimi minuti un'alta e densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Al momento non si segnalano feriti.
5: Scatta il 16 luglio l'obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici, una novità che interesserà 1 milione di proprietari privati. Lo ricorda Assoutenti, che evidenzia i costi per i cittadini e alcune criticità della misura prevista dal nuovo codice della strada varato a fine 2024. La copertura riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli, ma non sarà sufficiente. Una generica polizza RC capofamiglia, avvisa Assoutenti.
4: Siamo al tennis. Oggi a Wimbledon è il giorno della finale del torneo singolare maschile. Yannick Sinner alle 17 sul Center Court sfida per il titolo il tedesco Alexander Zverev. L'azzurro, numero uno del mondo, è il campione in carica e cerca il bis. Dall'altra parte della rete ci sarà l'attuale numero 3 del mondo, la seconda finale slam consecutiva dopo quella vinta al Roland Garros. Il tedesco insegue il primo trionfo sull'erba britannica, dove finora non era mai andato oltre gli ottavi.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
6: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Radio Selene.
7: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Cosa dice di te la tua casa?
13: ProShop.
12: E il tuo bancomat?
13: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
12: ProShop, la qualità che conviene.
3: Questa è Radio Selene.
14: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1987.

0: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1989.
1: Nietzsche che dice boh. Nietzsche che dice boh. Nietzsche che dice boh.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
3: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie, sono commossa.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2013.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 2005.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene. Vivi e rivivi.
7: Vivi e rivivi.
4: Rivivi il 2006.

0: rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
3: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su Puglia Village.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night, o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
0: Radio Selene.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già,
3: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
0: Radio Selene.
4: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
0: Questa è Radio Selene.

0: invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
2: Buona domenica e bentrovati in questo nuovo spazio partito proprio ieri. Lo abbiamo inaugurato, battezzato ieri sabato e così sarà ogni sabato e domenica in questo palinsesto dell'estate di Radio Selene. Si chiama Rewind, ci siamo tutti noi di Radio Selene, non ci sono soltanto io sono la più anziana, questa è la verità, quindi un po' tutti i miei bambini tra poco li sentirete raccontare tutto quello che abbiamo detto proprio nella settimana che è appena passata. Possiamo partire?
0: Rewind.

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Radio Selene.
4: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.

0: Rewind, è l'appuntamento del sabato e della domenica di Radio Selene, una cosa fresca fresca, nuova, quindi lo ricordiamo a chi magari da poco ha acceso la radio. Che cosa succede? Guardate, ve lo faccio ascoltare subito, è inutile stare qui a spiegare. Gaia, che è una delle nuove voci di Radio Selene, in onda ogni pomeriggio da lunedì al venerdì tra le 15 e le 17, ha raccontato un po' di cose in questa sua prima settimana in diretta su Radio Selene. Tra queste cose, degli eventi che riguardano la Puglia, perché noi siamo molto attenti a quello che succede in Puglia. Quindi lei ci racconta di un film fest ad Oria, in provincia di Brindisi.
1: Rewind.
2: Avete presente Rewind. Quel momento in cui siete al cinema, le luci si spengono e sapete in qualche modo che quella storia vi cambierà la giornata, anche di poco. Ecco, moltiplicate quell'emozione ma per 3 giorni interi, perché oggi vi porto dritti a Oria, dove da venerdì 10 luglio a domenica 12 la città si trasforma nel cuore del cinema con il Generation Film Fest. Dimenticate i soliti festival, perché la direttrice artistica Nadia Carbone ha creato una kermesse viva, divisa fra il fascino di Palazzo Martini e il chiostro Parco Montalbano, dove ogni sera dalle 20 scatta l'ora del red carpet e del photocall, ma il vero piatto forte sono le 3 serate a tema. Si parte venerdì con il cinema dell'inclusione sociale, dove spiccano il corto Ziki, fresco finalista ai Nastri d'Argento 2026, una robetta insomma, e il talk con Donatella Finocchiaro, attrice siciliana che avrete visto in La Stranezza con Tony Servillo, che tra l'altro ha vinto anche 4 David di Donatello, quindi un bel film. Mentre sabato più spazio al cinema d'autore, poi domenica gran finale dedicato al cinema italiano nel mondo con l'avvocato Pietro Nuccio, un uomo che gestisce i contratti di dive planetarie come Helen Mirren ed è pronto a svelare i segreti di Hollywood. Quindi tra storie d'autore, corti, tanto impegno sociale, questo fine settimana non fatevelo raccontare, andate a viverlo proprio ad Oria. E invece per la musica, per la musica c'è Radio Selene.
1: Rewind.

E questo è il nostro appuntamento del sabato e della domenica. Facciamo compagnia a chi ha deciso di ascoltare la radio, a chi ha scelto Radio Silene. Grazie.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

fino alle 20. Bentrovati da Maria Rita. Non sono l'unica però ad essere in vostra compagnia, ci sono anche tutti i miei colleghi che tra poco ricominceremo ad ascoltare perché ci diranno delle cose che magari ci possono essere utili anche passata questa settimana in cui abbiamo raccontato appunto queste cose in diretta su Radio Selene.

0: Un'altra mia collega a questo punto su Radio Silene, una collega che potete ascoltare ogni giorno da lunedì al venerdì tra le 19 e le 21. Lei si chiama Paola. Di che cosa ci ha parlato Paola, tra le altre cose, in questa settimana? Dei VIP, dei VIP che dovrebbero anche loro comportarsi bene. È una brutta situazione che ha visto come protagonista Francesco Renga. Ascoltiamo.
1: Nel weekend di Radio Silene c'è Rewind.
2: Parliamo di un volo, uno in particolare, un volo Ryanair Brindisi Orio al Serio che insomma nella serata di domenica si è trasformato in un caso mediatico. Protagonista, secondo la ricostruzione di alcuni passeggeri, Francesco Renga. Avete presente il cantante? Bene, lui sarebbe stato fatto scendere dall'aereo insieme al suo accompagnatore poco prima del decollo. C'erano già state le prime tensioni sarebbero emerse già al gate di imbarco. Lui aveva una valigia ritenuta troppo ingombrante per la cabina e poi insomma dopo una bella discussione animata con gli operatori ha pagato la differenza per il bagaglio, mentre poco prima del check-in, almeno questo è quello che raccontano alcuni presenti, si sarebbe comunque fermato a fare le foto con i passeggeri che lo hanno riconosciuto e ok, ma una volta a bordo, secondo le testimonianze raccolte, si sarebbe seduto al posto assegnato e poi avrebbe avuto un atteggiamento molto nervoso nei confronti del personale di volo, lamentando il ritardo che era stato accumulato, parliamo di una trentina di minuti, anche con i passeggeri vicini, cioè stava scattando quasi la rissa, al che uno steward anima pia ha deciso di riportare la calma. Niente, lì Renga si è arrabbiato ancora di più e che cosa è successo? Che il personale ha deciso di tornare indietro al gate e di farlo scendere, lui e il suo accompagnatore. Adesso il caldo rende tutti nervosi, però Francesco Renga anche meno.
1: Rewind. Salida del vuelo con destino alla

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
3: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su Puglia Village.

e Radio Silene, buona domenica pomeriggio che magari avrete trascorso al mare, e di mare noi parleremo più tardi perché torneremo naturalmente a parlare del beach tour e del nostro viaggio che continua sulle spiagge più belle.

0: Stai ascoltando Radio
1: Serena. 3, 2, 1.
2: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Radio Selene.
7: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
9: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
10: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
11: Festivarz in Piazza Nicola e Costa, sabato 25 luglio alle 21, la comicità di Pio e Amedeo.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.

0: Questa è la domenica di Radio Selene, questa è la domenica di Rewind. Oh, riavvolgiamo il nastro, in questa situazione si può fare e lo faccio io in questo momento, perché il 9 luglio appena trascorso è stato un giorno in cui abbiamo ricordato delle cose belle legate proprio a quella data. Riascoltiamo.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
0: Il 9 di luglio la Coppa del Mondo veniva vinta dall'Italia, era appunto il 2006, nella finale giocata allo Stadio Olimpico di Berlino prevalse sulla Francia i rigori per 5-3 dopo i tempi supplementari che si conclusero sull'1-1. Insomma, il cielo è blu sopra Berlino è una frase che rimane nella storia, il quarto titolo mondiale dopo quelli del 1934, del 1938, del 1982 e poi basta. E poi abbiamo finito. E tra le cose belle di oggi, oltre al calcio, facciamo gli auguri. Ma gli auguri importanti a Lino Banfi, perché oggi compie 90 anni e ieri sera su Rai 1 è andato in onda uno speciale a lui dedicato in prima serata, Lino d'Italia, storia di un italiano. Non so se lo avete visto, è un compleanno sicuramente importante. Tanti auguri anche da noi di Radio Selene.
1: Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questo appuntamento, partito ieri, lo abbiamo inaugurato ieri, si chiama Rewind e tra poco riavvolgeremo ancora il nastro con l'aiuto dei miei colleghi, naturalmente, tutti speaker di Radio Selene.

0: accade su Radio Selena il sabato e la domenica tra le 17 e le 20. Riascoltiamo quello che è accaduto in settimana, quindi in qualche modo riavvolgiamo il nastro. Ora ascoltiamo Ilia D'Arpa, che potete seguire tutti i giorni da lunedì al venerdì tra le 9 e le 11 del mattino, e ci ha raccontato di un'ultima tendenza per le vacanze in questa estate 2026. Curiosi?
1: Nel weekend di Radio Selena c'è Rewind.
2: Oggi voglio parlarvi proprio di questa nuova tendenza che è vero, sta conquistando tante persone: lo scambio di casa. Vi spiego subito. In pratica, uno vuole andare in vacanza, non va più in albergo, quindi niente prenotazioni in albergo, niente residence, niente B&B. Mette a disposizione la propria abitazione e in cambio però si soggiorna nella casa di un'altra famiglia, che magari può essere nella stessa regione o comunque in un altro angolo dell'Italia o addirittura anche all'estero. Ah, proprio così. E notavo che tra le regioni italiane che stanno attirando sempre più richieste c'è anche la Puglia, noi pugliesi. Lecce ad esempio è una delle città più richieste, poi ci sono anche Abruzzo, Calabria, Umbria. Io non lo so sinceramente. Allora, uno, preferisco quando vado in vacanza la comodità, io devo andare in albergo, devo essere lì tranquilla, beata, servita,

0: certo, pagando è normale tutto questo, però per me la vacanza è questa. L'idea però di poter far entrare delle persone perfette sconosciute nella mia casa, ma col cappero, non esiste proprio, così come non esiste andare a vivere in un'altra casa sconosciuta, no, assolutamente no, io non lo farei, non darei mai la mia casa in cambio, insomma, per delle vacanze.
1: Radio Selene.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
3: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su Puglia Village.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con il Medio Oriente, ancora venti di guerra tra Iran e Stati Uniti. I Pasdaran hanno colpito una nave mercantile nello stretto di Hormuz, confermandone la chiusura, mentre Washington ha risposto con una terza ondata di raid contro obiettivi militari iraniani. Teheran inoltre ha attaccato basi americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman. Il presidente Donald Trump assicura che lo stretto di Hormuz sia aperto dopo i bombardamenti statunitensi. Intanto cresce la tensione anche sul piano politico. La guida suprema Mojaba Khamenei ha giurato vendetta e un quotidiano vicino al regime ha inserito anche la premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili, suscitando una condanna bipartisan. Sul fronte diplomatico, martedì l'Italia ospiterà i colloqui tra Libano e Israele. Il ministro Tajani parla di Roma, capitale della pace.
1: La cronaca a Cagliari, un uomo di 52 anni ha esploso un colpo di fucile contro la titolare di una scuola di danza dopo che gli era stata rifiutata l'iscrizione ai corsi. La donna è riuscita a mettersi in salvo senza essere colpita. Subito dopo, l'uomo ha rivolto l'arma contro se stesso, togliendosi la vita. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Nel Varesotto, invece, un corpo senza vita è stato trovato da un sub amatoriale nelle acque del Lago Maggiore, a Castelveccana, a circa 40 km di profondità. Intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e la guardia costiera.
2: Secondo weekend di luglio da bollino rosso sulle strade italiane, con traffico intenso e lunghe code attese in serata per il rientro dalle località di vacanza. A complicare gli spostamenti c'è anche la nuova ondata di caldo africano, con rischio incendi elevato in Piemonte e Sardegna e allerta per temporali in Trentino. L'emergenza investe tutta l'Europa. In Francia oltre 26 milioni di persone sono in allerta rossa per il caldo estremo, mentre in Spagna il devastante incendio in Andalusia ha provocato 12 morti e 23 dispersi. In Germania invece il mese di giugno ha fatto registrare 99 vittime per annegamento, il dato più alto degli ultimi 20 anni, favorito proprio dalle temperature eccezionalmente elevate.
1: Economia, cresce la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. Secondo un rapporto della FABI, dal 2020 il risparmio privato è aumentato del 35%, con un incremento di oltre 1.600 miliardi di euro, fino a sfiorare i 6.500 miliardi complessivi. Cambiano però anche le scelte degli italiani, che puntano sempre di più su strumenti finanziari e investimenti, confermando il risparmio come uno dei principali pilastri dell'economia nazionale.
2: Ultima pagina, Capri ha dato oggi l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, scomparso a 86 anni dopo una lunga malattia. I funerali si sono svolti nella chiesa di Santo Stefano, gremita di cittadini, amici e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Per l'occasione il comune ha proclamato il lutto cittadino, mentre un maxi schermo in piazzetta ha permesso a migliaia di persone di seguire la cerimonia.
1: Lo sport, iniziamo dalla MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio di Germania al Sachsenring e conquista la decima vittoria della carriera sul circuito tedesco. Sul podio anche le Aprilia Trackhouse di Ayo Gure e Raúl Fernández, mentre cadono di Gian Antonio e Alex Marquez. Jorge Martín chiude quinto e resta leader del mondiale. Per il calcio, Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che ha ufficializzato anche l'ingresso di Leonardo nel ruolo di advisor.
2: Questa è l'ultima notizia. Una buona serata dalla redazione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Di Vella, passione mediterranea nel mondo.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.

0: Ancora i miei colleghi in questa puntata della domenica di Rewind. E sì, diamo spazio a Mariano. Mariano è un'altra nuova voce di Radio Silene. Tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì lui vi fa compagnia tra le 17 e le 19. E questa settimana ci ha raccontato di una bella iniziativa in Puglia. È arrivato infatti l'Osservatorio regionale sull'autismo.
1: Rewind. Continuiamo a parlare di belle notizie qui su Radio Selenia, perché in Puglia arriva l'Osservatorio regionale sull'autismo. Ah, finalmente. Allora, nella giornata di ieri, durante la seduta della terza commissione sanità del Consiglio regionale, l'assessore alla sanità Donato Pentassuglia ha annunciato una delibera di questo nuovo organismo, ok? Che permetterà di mettere appunto in campo interventi di assistenza a tutte quelle persone con i disturbi dello spettro autistico, che è un passaggio atteso da tantissimo tempo. Ci sono tantissime persone, ragazzi e non solo, ricordiamocelo, che soffrono di questo disturbo molto importante. Tantissime, vediamo tantissime iniziative di tanti ragazzi, persone anche più adulte con lo spettro autistico, che fanno un sacco di cose e sono meravigliosi, però è giusto avere anche delle istituzioni

0: guardi mai più. Rewind, riavvolgiamo il nastro, ma pensiamo anche al futuro con il Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: Il Beach Tour continua il suo viaggio, va avanti di tappa in tappa, di spiaggia in spiaggia, di divertimento in divertimento. Incontriamo pugliesi, incontriamo turisti, incontriamo tanta gente che ha voglia di divertirsi, di giocare, di ballare insieme a noi, di incuriosirsi anche su come funziona una diretta radiofonica in spiaggia con i piedi sulla sabbia e vista mare, vista sole. Insomma, è una bella situazione in cui poter vincere anche i nostri gadget se giocate, i nostri premi, i premi dei nostri sponsor, tutto questo e tanto altro, perché ci sono anche tante sorprese all'interno di ogni tappa. Questo è il Beach Tour che potete vivere con noi attraverso anche i social, perché tutto documentato su Instagram, Facebook, e voi potete diventare davvero i protagonisti. Qual è la tappa più vicina a voi, a casa vostra, o magari decidete di venirci a trovare in tutte le tappe fino a metà agosto? Comunque il calendario è disponibile sul nostro sito radioselene.it. Dove saremo la prossima domenica? Saremo a Lido Go Go, Campo di Mare San Pietro Vernotico, domenica 19 luglio. Qualche anticipazione: domenica 9 agosto saremo a Murmur Beach, si torna a San Pietro in Bevagna, ogni tappa in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
2: Questa è Radio Selene. We'll be right back.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
5: Domenica 19 luglio la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Questa è Radio Selene.

Radio Selena e buona domenica sera, ancora un po' di tempo da trascorrere insieme, un'altra voce manca all'appello tra i miei colleghi, l'ascolteremo tra poco.

0: Radio Selenen, all'appello manca ancora una mia collega, Rebecca, che potete ascoltare tutti i giorni della settimana dal lunedì al venerdì, ma lei è anche impegnata con il beach tour di cui vi ho parlato tra poco. Questa settimana, nella puntata del 9 luglio, ci ha parlato di un nuovo trend in Puglia. Sapete che cosa sono le agrigelaterie? Ce lo spiega lei.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
2: Abbiamo aperto anche questo appuntamento commentando il grande caldo che ci fa sudare, ed è per questo che ci viene anche una grande voglia di gelato. Non so se a voi succede, però accade spesso. E c'è da dire che il gelato è ormai sempre più spesso considerato anche come uno spuntino, oppure come qualcosa che possa sostituire il pranzo stesso, perché è rinfrescante. Infatti, da un'analisi fatta da Coldiretti Puglia, che le famiglie pugliesi tutte insieme spendano quasi 100 milioni

0: milioni di euro nell'acquisto di gelati, ma 100 milioni di euro quanti sono? In che senso? Da dove escono tutti questi soldi? 100 milioni di euro spesi dalle famiglie pugliesi per mangiare il gelato, che ormai è un alimento destagionalizzato, quindi ci piace gustarlo anche d'inverno, ma soprattutto è d'estate che diventa il re delle nostre preferenze. A trainare il settore comunque è il gelato artigianale, non quelli confezionati, che sono sempre più incentrati anche sulla valorizzazione dei prodotti di stagione, quindi emergono gusti che raccontano il territorio, un po' particolari, come, che ne so, il gelato al pasticciotto, magari l'avrete trovato in giro, gelati fatti con il latte fresco, con la frutta locale, con l'olio extravergine d'oliva, con il miele, con le mandorle, con i fichi, con gli agrumi e con altri prodotti simbolo dell'agricoltura pugliese. Mi è nuovo invece il settore delle agrigelaterie, non le conoscevo, con una filiera non corta, cortissima, dalla stalla alla coppetta praticamente. Sono gelati fatti con il latte di asina, di capra, di pecora. Ci sono anche gelati che comunque hanno quei gusti degli agriturismi, quindi olio extravergine d'oliva, frutti piccoli, ciliegie, pesche, albicocche, uva e altri prodotti che diventano degli ingredienti che vogliono anche mettere in risalto la biodiversità del territorio.
1: Rewind.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio, Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
1: Chiudiamo il nostro spazio Rewind per questa domenica. Io vi do appuntamento a domani mattina alle 7:05 per tutti i mattinieri. Grazie per essere stati con me. Buona domenica sera da Maria Rita.
0: Rewind.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
0: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
7: Radio Selene.
0: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
7: Vivi e Rivivi.
0: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1985.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
6: Radio Selene, viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1997.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni.
5: Adelaide!
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri!
6: Grazie!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
6: Grazie, grazie!
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Ciao!
6: Grazie mille, buona giornata.
7: A te, buon compleanno.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 1994.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
3: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su Puglia Village.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night, o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene, vivi e rivivi! Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Con gli occhi chiusi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
3: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su Puglia Village.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1998.
1: Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk

Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene. Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.